Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, di alle. Mamma, ecco ya.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Buonasera, buonasera e bentornati e benvenuti nuovamente a Melting Pot. Dopo la pausa estiva riprendiamo a gonfie vele qui su radiocittaperta.it con Riccardo più Ranking. Staremo insieme fino alle 21.30. Siamo belli cariche, puntata numero 30 che apre la nuova stagione 2026 e 2027. E questa sera, come sempre, tante novità discografiche, tanta buona musica, che indipendente e anche non, però molte novità discografiche. Ritornano le notizie e poi ci saranno anche gli ospiti, e infatti con noi più tardi al telefono avremo Eropi, lo pseudonimo di Pierluigi Conte, che ci presenterà il suo singolo d'esordio Cosa vuoi sentire da me, apripista del disco Hard Reale in arrivo nell'autunno 2026, un progetto viscerale e scuro teso tra nu metal, cultura club contemporanea, cinema surrealista e canto polivocale. E quindi iniziamo questa trentesima puntata dando i contatti, ovviamente 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi anche sui social ci trovate, ovviamente quelli più famosi come X, l'ex Twitter, Instagram, Facebook, però siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi continua la nostra campagna per sostenere radiocittaperta.it. Sul sito potete dare il vostro contributo tramite carte di credito o PayPal direttamente dal sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e anche nei podcast. E se siete anche abbonati ad Amazon Prime, potete abbonarvi al nostro canale Twitch, dove tra l'altro stanno andando delle bellissime immagini delle webcam per il mondo. Adesso ci troviamo in Sicilia, a Cortina d'Ampezzo, e cliccando su abbonandovi gratuitamente al nostro canale Twitch, voi non pagate niente e a noi ci date un piccolo contributo. Iniziamo con una clip di un film, come faccio sempre qui in apertura di trasmissione, e sono andato a ripescare quel gran film di Johnny Stecchino nella scena della, che porta la medicina da Palermo a Lillo, film del 1991, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Iniziamo allora, iniziamo così la puntata numero 30 di Melting Pot. Allì,
1: proprio gente simpatica, capito? Ti vogliono bene, ti fanno... Ah, l'unica cosa però, Lillo, mi dimenticavo, se vai a Palermo non toccare le banane, lasciale perdere, non le mangiare, hai capito? Perché sono permalosi, ci tengono, ti sparano, proprio ti ammazzano per una banana, ma per il resto proprio simpatica. Vieni qua che ti voglio raccontare tutto per bene. Poi mi hanno portato a giro, alle feste, a teatro, regali. Oh, a proposito, mi dimenticavo, chiudi gli occhi, guarda cosa c'ho, apri gli occhi. Questa è una medicina che ti fa passare il diabete completamente, ha capito? In Italia non c'è, ce l'hai 10.000 lire?
2: No.
1: E vabbè, quella si piglia col naso, Questa la devi pigliare 4 volte al giorno, te lo devi ricordare, con un coltello si taglia, ora non ce l'ho qui, comunque col naso, vieni, pigliala, poi puoi mangiare quanti dolci vuoi, e poi lì lo devi vedere, pigliala, che dopo ti va a fare colazione. Poi siamo andati, Maria mi ha portato, mi ha dato una camera da letto, Lillo, devi vedere che camera da letto, una casa bellissima. Poi c'aveva una cena fatto con lume di candela con uno zio, ma lei mi guardava, me era proprio innamorata, Lillo. Mi è venuta a salutare, mi ha dato un bacio nella mano, mi ha organizzato una cena con uno zio simpatico, proprio uno zio, un signore.

E abbiamo iniziato con Johnny and the Expression, Give Me One More Chance, con questo, questa versione rimasterizzata del loro disco d'esordio del 1965, Something I Want to Tell You. E iniziamo con le notizie, iniziamo con lo sguardo sul mondo, con una nuova terribile tragedia dell'immigrazione. Il soccorso marittimo spagnolo ha individuato a 120 km da Gran Canaria un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Oceano Atlantico. E per ben 27 giorni a bordo sono stati trovati 44 superstiti e molti cadaveri. La Guardia Civile e Camminando Fronteras hanno confermato che la barca era partita il 7 agosto dal Gambia con 127 persone, tra cui 4 donne e un neonato. La maggior parte dei migranti è morta di stenti durante la traversata. E questa è una notizia che è uscita la settimana scorsa, che però insomma non ha fatto il suo effetto. La nave che è completamente alla deriva in mezzo all'oceano, dove le persone muoiono e nessuno fa niente, e ormai ci stiamo abituando a queste cose. E allora ci vuole un po' di musica per tirarci su, e come fanno loro non lo fa nessuno. Sto parlando degli Ezra Collective, che sono tornati con Jubilee Feeling, il loro terzo estratto, un nuovo album Here Because of Hope, che uscirà l'11 di settembre, quindi ci siamo, su Partisan Record. Primo pezzo interamente strumentale del disco, accompagnato anche dal video che intanto facciamo partire, anche perché dura un pochino, e ce ne andiamo intanto a vedere sulla nostra diretta Twitch, se intanto volete visionarlo, insomma, ci è fatto molto bene. E allora andiamoci a sentire, loro sono Ezra Collective, Jubilee Feeling. E ovviamente anche io, come ho iniziato la trasmissione, mi sono raffreddato, che bella voce nasale, eh?

Veramente un pezzone questo degli Ezra Collective, molto molto bello, Jubilee Feeling. Intanto sta sempre andando sulla nostra diretta Twitch il live delle varie webcam nel mondo, e qui ci troviamo a Zanzibar. E torniamo in Italia per quanto riguarda le notizie. La procura di Brindisi ha chiuso un'inchiesta su un sistema di truffe bancarie e malversazioni da milioni di euro tra il 2019 e il 2023. 145 gli indagati, tra cui Nicola Di Donna, chi è questo? Capogruppo di consiglio comunale per Futuro Nazionale. Nicola e Michele Di Donna, padre e figlio di 70 e 46 anni. Quindi ecco, a proposito che loro propongono la remigrazione, però loro fanno l'integrazione di denaro. Torniamo alla musica, un lieto ritorno. Ritornano gli Ezra Collective, scusate, no, gli Ezra Collective perché abbiamo appena sentiti, ma gli Alabama Shake. Ritorno attesissimo, ci sono passati ben 11 anni da quando Brittany Howard e soci non componevano nuova musica. E infatti Brittany Howard sintetizza così il senso del nuovo lavoro: voglio che le persone sappiano che posso contare. Che possono contare le une sulle altre. Dopo i successi di The Sound e Color, i percorsi solisti, ecco la loro nuova canzone intitolata Time. E andiamo anche a mettere su Twitch, ovviamente, se trovo il mouse.

Alabama Shake, ritornano anche loro. E ora cambiamo completamente pagina, andiamo in Venezuela. La presidenta ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato in rete nazionale lo storico accordo petrolifero con gli Stati Uniti. Solo il 29% del fatturato derivante dal petrolio rimarrà nelle casse venezuelane. Il resto dei 65 milioni di barili verranno consegnati, indovinate a chi? Proprio a lui, a Trumpone, per uno sfruttamento di 17 campi petroliferi destinati a durare da 25 fino a 100 anni. Ecco come fanno: vanno lì, si prendono le cose e se ne vanno. E passiamo ora, dopo tanti teaser e enigmi, i Queens of the Stone Age annunciano il loro nono album, Perfect, che uscirà il 30 di ottobre. Ad anticiparlo c'è il nuovo singolo, Insignificant Other, che ci andiamo subito ad ascoltare.

Bella questa canzone Queens of Stone Age, una bella atmosfera comunque crea con Josh Homme e soci, insomma non sbagliano mai, sono diventati più tranquilli devo dire. E passiamo a questa notizia della settimana scorsa, tragedia del lavoro a Piacenza. Pasquale Andriotta, corriere precario di 42 anni in appalto per BRT e padre di 3 figli, è morto per un malore mentre effettuava le consegne nel giorno di sciopero dei colleghi contro i carichi usuranti e nel giorno di scadenza anche del suo contratto. Come denuncia Filt CGL, la precarietà toglie anche la libertà di fermarsi di fronte a ritmi oppressivi e calde temperature. Quindi non cambia mai nulla. Tornando alla musica, invece, è tornata anche Valerie June, che ha annunciato il suo EP Brighter Blue, e anche questo uscirà l'11 di settembre per Concord, e lancia Smokestack, riuscita fusione tra il classico blues Smokestack Lighting e il canto tradizionale folk In the Pines. Andiamocela a sentire anche Valerie June con la sua voce che io adoro.

Valerie June, anche lei a Melting Pot. E torniamo alle notizie parlando delle barriere coralline. E sempre sul fronte ambientale, il Global Coral Reef Monitoring Network lancia l'allarme: le barriere coralline soffrono eventi di sbiancamento così frequenti da non riuscire più a rigenerarsi, rischiando un declino irreversibile. Tanto per stare tranquilli. E dai coralli ci spostiamo a Dublino. I dublinesi Gurriers anticipano il nuovo album Nobody's Coming to Save You, con Nothing Happens Twice, un'assurda e tirata riflessione sul mondo moderno ispirata ad Aspettando Godot di Samuel Beckett. E ce ne andiamo a vedere, anzi metto già in partenza il video, perché il video parte molto dopo la canzone, e ce ne andiamo a sentire allora i Gurriers, Nothing Happens Twice.

Ritorniamo in diretta ai microfoni Radio Città Aperta.it. Vi ricordo, siete all'ascolto di Melting Pot, la 30ª puntata, e io sono Riccardo Più Ranking. Per mandarmi qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram potete comporre il 340-197-4468. Continuiamo con questi ritmi un po' accesi, e tornano anche gli Anthrax con il loro nuovo singolo Everybody's Got a Plan, estratto dall'album Cursum Pedificio, che uscirà il 18 settembre su Nuclear Blast. E allora arrivano anche gli Anthrax, e tra l'altro potete vederli anche sulla nostra diretta Twitch con il video con il loro live.

0: E loro erano gli Anthrax con il loro nuovo singolo. E ora al telefono abbiamo il nostro primo grande ospite della nuova stagione di Melting Pot. È in collegamento con noi Pierluigi Conte in arte Eropi. Ciao Pierluigi e benvenuto su RadioCittàAperta.it.
1: Ciao a tutti e tutti, ciao.
0: Grazie per essere con noi per l'apertura della nuova stagione. Partiamo dalla tua filosofia artistica. Eropi non esiste fino al momento in cui non ha qualcosa da condividere, poi scompare. Da quale esigenza personale nasce questo bisogno di essere tangibile solo attraverso il suono, per poi sottrarsi alla sovraesposizione continua del mondo contemporaneo?
1: Allora, nasce innanzitutto dal fatto, diciamo, da una scelta personale, che è una critica, una scelta personale che impone l'essere comunque in un certo qual modo distante dal dividere comunque quella che è la vita privata da quella che è la vita comunque, diciamo, artistica, perché spesso e volentieri succede che nel momento in cui tutto quanto viene fuso, poi l'immagine diventa anche quello che sei, e spesso l'immagine è qualcosa che più che completare, che è invece la cosa bellissima, quello che fai artisticamente diventa qualcosa che invece predomina. Invece io ho proprio bisogno che queste due cose non si uniscano, non si mischino. Quindi da questo punto di vista io preferisco esserci quando ho qualcosa da dire e poi comunque chiudermi nel mio studio, nella mia stanzetta, con le mie persone, e quando esce qualcosa di nuovo ricondividerlo con chi vuole ascoltare.
0: Il 12 giugno è uscito il tuo nuovo singolo, Cosa vuoi sentire da me? Il singolo che anticipa anche il tuo album d'esordio solista Hard Reale, che arriverà quest'autunno. Nel brano si fondono cultura club contemporanea, new metal, atmosfere dark e persino richiami al canto polivocale. Come hai fatto a far convivere mondi sonori apparentemente così distanti all'interno dello stesso linguaggio?
1: Guarda, sinceramente non lo so, ma perché è quello che succede quando ascolti tante cose diverse anche nel corso della tua crescita o anche nel corso di poco tempo, di pochi mesi. Alla fine sono cose che non possono teoricamente convivere insieme fino a quando non provi comunque a farle funzionare insieme. E poi spesso e volentieri, quando, almeno per quello che mi riguarda, quando inizi a fare a creare una canzone, quindi ti metti e lanci delle idee, vedi un po' di cercare di far di gemmare, comunque fondamentalmente non sai bene in che direzione stai andando, almeno per quello che mi riguarda. E poi arriva un certo punto, quando, diciamo, nelle giornate buone, in cui i puntini si uniscono da soli e alla fine quello che ne esce fuori, ti rendi conto che spesso è tutto quello che è assorbito, rimasticato, metabolizzato e poi, insomma, lanciato fuori in una forma che magari è tua. A me non è mai piaciuto stare dentro troppi canoni. Mi è sempre piaciuto comunque abbastanza cercare di sperimentare, cercare di portare comunque all'estremo un genere o un modo di scrivere. E questa volta questo è quello che è uscito, che in realtà è anche poi chi vorrà lo sentirà poi nel resto dell'EP e comunque dei lavori che usciranno. È anche paradossalmente molto diverso da quello che poi succederà dopo, però mi piace pensare che ci sia una specie di cifra stilistica, passami il termine, che unisce un po' tutto quanto. E poi mi piaceva visto che questo è il primo singolo con questo nuovo progetto, mi piaceva che si chiamasse Cosa vuoi sentire da me, perché è un po' una domanda, diciamo, aperta verso chi ascolta, e questa cosa qua è uno di quei giochi che mi piace comunque fare.
0: Infatti il titolo Cosa vuoi sentire da me suona come un interrogativo provocatorio. Nel brano parli di controllo, di percezione del reale e dei compromessi che accettiamo per sentirci parte di un gruppo o di una narrazione. Quanto c'è di critica verso il condizionamento sociale di oggi?
1: Quanto c'è di critica verso il condizionamento sociale?
0: Sì.
1: Allora, quanto c'è di critica, diciamo che, nel senso, io penso che non possiamo definirci persone se non siamo in qualche modo critici, e la critica non è assolutamente qualcosa di distruttivo, anzi il contrario, è la base per costruire un dialogo e quindi per costruire qualcosa di, appunto, costruttivo.

E portante sia dalgati che canta telepatia per manarita nelle azzal con prevenz e felicità per passare di davanti da si subringi da Lina Miranda ma anche da Radio Onda Azul.

Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, today I left. Mamma, ecco ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: cosa che mi piace, non serve visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattate volai!